0: nostro Signore Gesù,
1: debitis in doge, ero in ossa di nubes in tem, cerico e portas in diversi sante, miseris deserte.